0: 480 and I'm in route.
1: Therefore. Il tubo è di dominio origine.
0: Negative, negative, advice.